Corsica Radio, la radio musicale corse.

بلا مال بسونیا آنه بر.

una mosca, quando dita capiava la sua prima peda. Occhi peda, fragica che ha capiata l'odita. Non c'era più un ombre sulla

sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni.

come un po' scappare da ciò che lo sogna, anche se chi suo sogno pare aspro.

0: Corsica Radio.
1: La sento sa scarpada che un dia m'abbaciacci, un momento prezioso in cor di tanta falli, avego in nostra stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità squassa.

0: Kurtiga Radio, a Radio Musica di Gomez. Kurtiga Radio in Naiaccio 107.2.
1: Un to come vai? I bari appena stonco.

0: Vurtiga Radio.
1: Quante volte c'è parso d'ave conchio d'assista, dichiarando scomparso l'ardore di resista, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, di veda sepoltura.

Sirena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e fando d'ogni brama un'intima in me.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 11h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Salut à tous, c'est Felice di Ridroa Bio, di Nanta Londe di Corsica Radio, in da nostra emissione musicale a cantate. E so felice di ricevere torna un musicante e canterino, l'avete scoperto canterino un po' tanti fa, e qualche sia che non ha mai ricevuto in questo studio, dunque ne so felice, so giunti tra mindui Bernard Ferrari e Laurent Bellini, salute!
3: Salute!
2: Da presentarci un dischetto nuovo esciuto poco mesi fa, e di un terzo dischetto di suo gruppo, di l'altro lato, che noi siamo felici di ritrovare oggi. Allora, Laurenzo e Bernard, l'altro lato di principiato, potremmo dire una trentina d'anni fa, in degli anni 90, di così?
4: Il 95, il primo lavoro che è stato fatto il 95, tanto un musicante che suonava con me, l'idea mi è venuta. Beh, io ho piuttosto di un riacquisto, a maggior età, e dunque ma è sempre appassionato di musica rock, bagnato con Trento, ho dovuto andare verso la strada qui e ben inteso di scrivere in corso, dunque io mi ero messo a scrivere ogni poco di canzoni, un amico di tanto ha fatto qualche musica e ci siamo lanciati così a fare un dischetto, cosa che è stata fatta in 2001, abbiamo fatto un altro primo dischetto di ricordo, si chiama Cattivo Sogno. Allora, bon, era una formazione non era ancora veramente in piazza, tanto abbiamo chiamato musicanti per registrare il disco, e tanto abbiamo scontro a Bernard, che registrava ancora canto popolo corso, tanto da Leonardi, e bon, come hai inteso un po' il lavoro che noi facciamo, e dunque tanto è entrato in un gruppo fino a diventare un binomio, diciamo, perché c'è stato un po' di spazzacamino al giro e ci siamo trovati tra mindui e tanto mi sono piaciuto una formazione. Bon, allora, come si sa in Corsica, i musicanti, c'è un'evoluzione, allora parecchia gente hanno suonato in un gruppo, ma formazione, diciamo, che è sempre stata batteria, chitarra, una bassa, e dopo c'è stato parecchio violino, saxofone, e parecchie esperienze. Allora, dopo abbiamo fatto dunque il secondo disco, in 2005, come un uomo, tanto questo l'abbiamo fatto da me in paese, in Carbuccia, studio La Source, tanto, che è stata un'esperienza un po' particolare, perché bon, il gruppo, è, come ci cercavamo sempre, mi è cambiato di formazione in corso di registramento, a fare un nemico è stato facile. Dunque, musicalmente, abbiamo sempre avuto una strada, un'andatura che si suitava nella nostra musica e nelle nostre scritture, ma non abbiamo mica maestria, diciamo, dell'arregistramento scritto, abbiamo un ingegnere che si occupa di fare un produttore, infine, non è mai stato. Allora, i dischi sono qui, ne sono sempre veri, perché i canzoni sono qui, a giugno fa il terzo disco, che qui dove viene esce, qui abbiamo deciso con Bernard di pigliare l'affare in mano da per noi, e su quel poco abbiamo strinto la vuna, e dunque abbiamo pigliato la direzione dell'affare, e poi da più abbiamo cambiato un po' la maniera di va, perché abitualmente io scrivo, Bernardo faceva musica, facevo poco musica e Bernardo poco testo, poi tu fatto che dovevo si mette, che si lavorava in tutto il schietto e a fare così, hai parecchi testi elevati, parecchie parole che erano interessanti. Allora mi ha domandato di certo di fare musica, che era una novità per me di noi, ne ho fatto poco, e mi ho trovato davvero insieme, sino all'registramento, una volta che abbiamo preso i musicanti che c'è lì per registrare, Bernardo particolarmente, perché è più un mestiere che a me, perché è un vero musicante, ha piato la direzione artistica dell'arregistramento e abbiamo tenuto punto a punto a fare come noi lì, e ci vuole dire che siamo abbastanza veri del nostro lavoro. A noi diciamo che è veramente il primo dischetto che è veramente, si assomiglia veramente all'altro lato, ciò che noi mi va a conoscere della nostra musica e dei nostri scritti.
2: Dunque, l'avevamo capito, 30 anni dopo, un terzo dischetto che si assomiglia veramente a ciò che vo voulia deva alle biga. E allora tra mindui la emugabida sede bini de di ore acquisto un Bernard un la emu più da presenta posto che è a faca dugui paretie volte ma dunque chitarristo di ganta u pulu gorzu tu la ran su ai ganta du in cui u agi di agraona allora en cubur aussi sede zide di u rock posto li cusi e ma zide li a tempo di ore acquisto in odie die un DJ radio mica che die qualcosa di fordistrala o sfarante di va un rock in corso posto che ne sintemo d'altri gruppi noi e mica vani ma alle biga in dell'anni 90 quantunque dirà qualcosa di d'appena nuel o en cubur aussi un marigordo di zia deota di sicuro dunque ma voglio dire che anche alle è modali di modo culturale e podassi in della storia politica di noi di va un rock in lingua gorza Giulia podassi sta in de un cammino più tradizionale più culturale dunque di è stato appena difficile podassi d'impone su diena con musica legui
4: ci l'ha detto il pure anche per tu di otta di paura non è li a tu a userio c'era sempre un po' una tocca di magna di magagna di scritte tutto è sempre stata piata un po' alla dire benché fosse insegnato musica canzone interessante quando c'è stata la nostra mossa c'era i varan i cantelli dopo negli stessa bon, c'è stata un'entrandatura noi ci siamo sempre attaccati a fare un lavoro userio e soprattutto di mica va la farga che fosse piata alla dire o a magagna per noi la musica è universale allora quando si deve fare una scelta chi è più corto una ripresa sudamericana o un pezzo di rock una musica basata tanto rock non vedo mica troppo la differenza la musica è musica solo che tanto cioè vero quando mi offrono mi sono un clavier in un gruppo erano rivoluzioni
3: l'albino, voilà. l'albino anche l'albino quando li vegiano e canzone all'epica erano quantunque di ragazzi cose di più di veramente una novità di ragazzi cose di voilà quando tu senti anche a voi i pezzi certe canzoni di l'albino rimessi in un suo contesto di ragazzi cose di particolare di per me c'è la doppia contestazione ma è vero come dice Lorenzo noi abbiamo parecchie influenze e ispirazione anche italiane io, per andare spesso in Italia è vero se tu vuoi partire di l'idea che se di qui di una riflessione se Ugorzu è Ugorzu di una lingua viva, la lingua viva. Se di una lingua viva si deve esprimere sotto tutte le sue forme, che la sia il rock, che la sia il jazz, che la sia il rap, ciò che tu vuoi. E al momento di dire una maniera di dire, voilà, la lingua corsa di una lingua viva, ben intesa, se siamo in uso di alcune stagioni, di un riacquisto, e anche in delle nostre canzoni, anche se a forma, ad essere più moderna, l'idea ferma sempre gli stessi, parliamo di lingua, parliamo di azugeda, psicofago, che mi dà di una canzone che disgraziamente, voilà, che d'attualità, che parla di Tombador in Corsica, in punta di lingua, di show di lingua, parla di lingua corsa, dunque se tu vuoi i soggetti sono gli stessi.
2: E allora giusto appunto per arrivare non a ciò che lui dice alla Hans quando ha giunto a Zia de Oda chi cantava piuttosto canzone ridicole appena magagnose eccetera qui poco un preme a demagica infatti anche sia musica di una musica in cui assai ritmo si può parlare di soggetti gravi, pessimi, divati, di soggetti d'attualità, di soggetti di politica, di soggetti seri in questa musica qui.
4: Diciamo che la scrittura noi ci siamo sempre scritti in un'andatura di parlare della società corsa. O dinca, con tutti i suoi mali, con tutti i suoi bene, disgraziatamente ci sono stati più male che bene, e mi va tu primamente siamo stati militanti politici nella nostra gioventù, diciamo se 280, 260 anni passati, dunque abbiamo conosciuto tutta l'andatura dell'anno 80, abbiamo una formazione politica che ci ha portato a certe riflessioni in cui tutto il sfragico del movimento nazionale tanto. E teniamo a mettere in avanti ciò che si passa nella nostra società fuori dei giganti militanti che ci sono stati anni e anni, noi abbiamo trattato di l'eutanasia Liberame, che è a lettera, che si chiama a lettera, che è una canzone che ho scritto io nante l'eutanasia. Si parla dei problemi di società, gli dischi di prima c'era un problema nante l'alcolizzazione della nostra gioventù, si chiamava Pastis, che è un problema tremendo, si parla poco, si parla soprattutto di droga, che è un pericolo maggiore per la nostra società, ma si parla poco dell'alcolizzazione della nostra gioventù, che faccia di sguasti e scempie in strade e altro, e tragedie in divari, l'abbiamo onda. Dunque noi ci tiene a cuore di mettere in avanti disgraziosamente tutto ciò che non va mica nella nostra società, perché la nostra società è malata, e soprattutto sugli ultimi anni che abbiamo perso il vilo, a diminuire questo, ma per noi un'epoca hanno perso il vino e lo stinto corso o il senso nobile di apparuto si perde a poco e noi più anziani di lasciare una traccia di ciò che ci pare essenziale per la nostra società e vedo che pure anche i testi di Bernardo che sono fatti non a sugli scuguini, voilà, trattano voilà, di campago, che parla di Agorsica come dire, come lei, o pur Zumeri riposato, che parla di un po' di Zumeri che può venire in petta grisa economica che attraversa il mondo, e ciò siamo dentro la nostra società e oggi ci accampa un curso tempo, allora soprattutto sicuro che siamo appassionati di canti di prima e che io mi domandate di scegliere una canzone corsa se mi nuovo con un'isola più con i mulattieri d'Olmeto, perché sente la campagna, c'è la voce di Michele Paoli, questo è noi, ma non è mica Bernardo, ancora più che a me, che ha cantato in un gruppo che era simbolo come canta e che rappresentava qualcosa di tamanto tanto, perché io l'ho conosciuto negli anni 70 canta, quando ero giovane, dunque per me rappresenta una parte maggiore della lotta che noi portiamo imitando, e è vero che sorta di staffari intinando strada dritta come teniamo a farla non è mica sempre facile e da cominciare la musica in più e passa serio perché c'ho di cose come ti do abbiamo fatto esperienza in 30 anni di suonare e certe volte li pari di una, allora che un rock a 60 anni voglio dire, non è più una musica moderna,
3: una musica moderna rock,
2: Non su di parla di udito di su terzo lischetto, bularinho, e non su di zante, o prima rigaccio di su lischetto gui, l'altra strada, bularinho parla di udito di vostro gruppo perché l'altro lato chi era all'epoca in degli anni 90, chi simbolizzava soprattutto a Stepigalli.
4: Era l'altro lato, giustamente, l'altro lato della cultura, della musica corsa, l'altro lato della scrittura di noi, perché ci ho detto che non sono mica un autore classico, dunque scrivo come penso, e è vero che c'era comunque una monta di scrittori maggiori tremendi, e che quando si faceva un disco si faceva sempre, si parlava sempre delle stesse referenze, che sono maggiori, di Giacomo Fusina e compagnia, e di Antero Amorò, che è un passo. C'è il nostro amico Cecè Lanfranchi che ci ha scritto una canzone qui non testa di schietto. Noi scriviamo una scrittura popolare, io tengo su Antadil una scrittura popolare, e pur Bernard che è più ha fatto più storie che a me, dice radio, e che ha un cursus un po' più maggiore, ciò che mi è piaciuto è che è veramente sono canzoni dall'altro lato. Voilà. Pure quando lo scrivo Bernardo, che scrivisse io, voilà, ci siamo ritrovati qui dentro.
2: Allora, Bernard, comment vas-tu tu in tanto che a autor e possuli così pardi quella comment si passe quella diamete d'agant ou par l'altro lado quoi ou m'ajuda den e barme quoi ne ajuda va altra fare
4: quoi non so che fare
3: non mais beh dire la domanda e poi beh ci sono certe canzoni no certe canzoni che so per l'altro lado ha un tono c'è un spirito l'altro lado là t'ha un tono appena scherzoso appena così dieu don di l'altro lado là dieu senso di a nostra maniera di portare con noi siamo insieme di già parte a maggior parte di canzoni parte di parte di nostre riflessioni nostre discorsate e le nostre analisi discorsi che notavamo. Voilà, il y a peine contestataire, ou scherzoso, ou, comme dit, magagnoso, così. Donc, so veramente i so scritti, o veramente scritti più pessimi. Ma ciò che c'è di noi in la scrittura, a me, e quando lo scrivo, quando taglio un testo di Lorenzo, degli stessi per le musiche. Abbiamo parlato assai di rock, tutto qui, se voi state assente, o isco qui, giusto appunto, di scelte che abbiamo fatto. Voilà, abbiamo canzone e abbiamo detto, voilà, ma c'è una metà al servizio di canzone. Quando abbiamo fatto gli altri ischi, ciò che c'è è che, come diceva Lorenzo, abbiamo un direttore artistico, un produttore, che sia, che ci portava non tu una forma particolare, o su disco da essere rock, su disco avrà un colore così. Qui abbiamo preso le canzoni, voilà, di già abbiamo scelto, perché ne abbiamo parecchi, abbiamo fatto una prima selezione, e dopo veramente siamo andati e mi ha detto, voilà, cosa è che mette un meglio in rialzo e che mette un meglio in valore sa canzone? Dunque, se ci mette un sassofono, mettiamo un sassofono. Se ci mette una chitarra elettrica, mettiamo una chitarra elettrica. Ma è gente che non c'è mica solo chitarra elettrica, ci sono canzoni che sono. Voilà, sì. Canzoni, voilà. Dunque, è muscetto veramente qui di serve canzoni e i desti, voilà, da ciò che rappresenta per noi a forma musicale che mette un meglio in valore i desti. E come ti dico, cioè, e a livello musicale e a livello di scrittura, di parole, c'è un colore altro ladesco, diremmo.
4: E forse di nuova possibilità, è un affare che muove tutti noi qui, di valisuna con una chitarra e una voce. Perché qui sei noi, perché informazioni originali non possiamo, sapete come si passa in Corsica, in certi luoghi non possiamo mica giocare, non possiamo mica suonare, perché batteria, basse, un materiale, cose, bon, e di già costa soldi a chi di organizzare di nuovo noi, e a piazza, e usano corretto. Allora noi ci siamo detti, da maniera che scantoni quando non viviamo, è chitarra una voce. Dunque, lavoriamo sempre così con Bernardo, l'arrangiamento viene dopo. Dunque, ci siamo detti, ciò che non potessimo cantare tra me due, ciò, voilà. E infatti è vero, ogni volta ci avvisiamo che e prima era differente perché certe canzoni erano spogliate, se voi cacciavate gli strumenti o io, avete talmente lavorato più l'arrangiamento che ciò che era la canzone sputica della radio, è vero che c'era, comunque non era mica, non suonavano mica, allora qui penso che ci potremmo permettere di suonare così.
2: Allora, abbiamo da stare a Sante, va, su che lula, sull'ultimo dischetto, dunque, Ugulor e di sul dischetto qui, l'altra strada siete giunti a presentare dunque il vostro ultimo dischetto, che è esciuto di inaggio, l'altro lato, in cui sa prima canzone, che stiamo a Sante qui, a Show di Lingua?
4: A Show di Lingua, che è un scritto di Gecelan Franck, che non torna musica di Bernardo.

Siau di Francesco, un niga P, un H. L'H è la bastarda, se mi sa mi stacca, invece di goffu, di Giaz Pesuzuzu.

0: Ar ingradiabi dunque su prima titulo che voi già avete dunque fatto scoprire oggi nella nostra emissione a Cantatene in Corsica Radio di un rigaccio di vostro ultimo dischetto l'altra strada. Allora l'altro lato, l'altra strada. Ce n'è poco altre che voi piate, che voi
1: sì, siamo l'altro, e poi basta. No, infatti, l'altra strada, sapete, noi ci piace fa un po' i paragoni.
2: L'altro lato.
1: L'altra strada, canzone. Voilà, voilà, dunque, l'altra strada per chi... Beh, perché la strada oggi non ci conviene tanto a noi altri.
0: Dunque, dopo la monta strada, l'altra strada.
1: Voilà, beh, giustamente... E pourtant, le titre est nato un an, mais davvero, parce que pour nous, nous sommes en une autre strada, parce que la strada que nous avons qui que nous voyageons, nous n'est plus la stessa. Donc, pour nous, a piacere di più l'altra strada, e mi piace l'altra strada, parce que penso que ai giorni d'oggi c'è un pericolo veramente maggiore, hein? Non so mica se niente si ne rende conto, per il nostro popolo, per la nostra lingua, per il nostro popolo stesso, hein? Perché oggi siamo una, come si dice, una comunità profondamente attaccata a sua terra. Dunque, per noi è un pericolo maggiore, perché noi siamo impegnati nella vita. Io ero artigiano, Bernardo ha fatto tutti i mestieri, è stato insegnante, ci rendiamo conto.
0: Sempre in lei in quella lingua, voilà, cioè di
1: là. Ecco. No, ma ci rendiamo conto di un cambiamento maggiore che non campiamo.
0: E all'epoca giusto appunto, all'epoca in cui si parla assai d'artisti, di un statuto di l'artista, poi intanto che militante culturale scegliendo strade così e scegliendo di golpe titoli così forte di appena la vostra missione di lì che voi siete scontenti, di lì perché, e di va bene podassi chi strà la via.
1: Beh, sapete, sappiamo di poi la creazione di un gruppo, ma soprattutto gli ultimi anni passati, non ci vanno mica con amici, che certi porti si giovano, ma è una scelta, non abbiamo mai corso da rete a staffare, per noi siamo ciò che noi siamo e non cambieremo mica. Voglio dire che non siamo mica forti, politicamente corretto in certi momenti, soprattutto che noi critichiamo i nostri.
2: Un
1: constato. Per gente come noi che abbiamo attraversato 40 anni di lotta, parlo manco politica, culturale, e bon.

0: o disiver, hein, e debate ti un previo anche un manco parlani perché penso che si dice a fa barba esumere si perde tempo e saone e dunque è meglio di lasciare la gomma. Noi la nostra disillusione in maio e per questo che è un constato certe volte amaro, ma c'è sempre una tocca di speranza, eh? Perché ci crediamo sempre, no, a rimi piantato, eh? E per far vedere di noi un'altra maniera, come ci intazziamo tra noi, non tra tutti i sudieti in corsi, quando si vede che siamo un pericolo di morti e che ci intazziamo non tra cose che sono folli, non mi capisco, non mi perso il serio. Allora, benché noi siamo consideriamo un po' come marginali di musica, un po' in margine di ciò che lo si faccia, proviamo sempre a dare una tocca di serio, che ciò che noi vediamo per noi è un lavoro serio e di lasciare una traccia di ciò che odi, una visione della società. Non è mica bello di parlarne, è meglio di pigliare il positivo, di muovere 50.000 persone in uno stadio, muovere un constato. Noi vediamo ogni anno nel mio paese quando ero cittadino parlavamo tutti i corsi, oggi non c'è più un cittadino che parla corso. Un constato è questo che è il pericolo, e si vede il pericolo di la gioventù che si perde in da bionda, in da droga, in da sgaiuffi, in da mafia, in ciò che la società corsa oggi è questa. Un nemico della società, parlo di nostri, non parlo mica di ogni edizio, questo è un altro affare, parlo di nostri, una società che se ne va un po' a caterna.
1: Giusto, se avaria di un sudo da un'altra illusione a nostro gruppo di radio, a scrittura, a andatura, non so, quanto all'amore, per esempio, a momento lato, ci vuole un si può mica va un dischetto solo in cui su dieti di radio più lidieri ci volta sempre o su dieto o di suggeda o d'attualità o politica.
0: È muovato canzone d'amore, ma è andato una rompitura, non è mica l'estesa, c'è sempre un canto. No, diciamo che
1: no, ma ci vuole sempre di radio non ta un dischetto di quel che voglio dire, di appena un ruolo di un militante culturale giusto appunto di lì ciò con le gambe nemiche o ciò che di gambinaria e di va appena un gomento e un ritratto di ciò che lui si passa.
0: Non è volta, venne il vorzi della nostra formazione, vi dico, alla base noi eravamo militanti politici, dunque eravamo la formazione, lo ci critico perché io a ciò che va bene, questo è facile, è più difficile di... Infatti noi, vedi lì, si parla di rock, ma non spiro non siamo più nel blues, eh? Perché è una realtà, eh? E voglio dire, è una retromissione della società che è un po' con il blues di tanto, dell'origine del blues, di Malcampa e di ciò che è, perché se non andiamo avanti i nostri fondamentali, per noi sono 250 che non cantiamo un campiamo mica felice, e questo l'affare, eh? E la realtà non ce n'è che una, per noi è questa. Senza essere passeisti, tenendo conto dell'evoluzione della società, è un mal campare di essere ciò che non semi, di sempirito di essere ciò che non semi, guarimo le nostre canzoni, ciò che l'è.
2: E poi ci domandiamo, ci mettiamo mica in condizioni di te. Emma fa sì. Per timo emissione di naturale di non ci domandiamo mica di fare parte veramente di nostro estro, il nostro estro culturale, il nostro estro artistico, dunque siamo ciò che noi siamo e non ci dimo mica Emma Berti emissione, Emma di Emma critica, Emma sceglie, voilà, ci sono ispirazioni, c'è a te.
0: Ci sono stati i testi più leggeri, giustamente non so dischetto rapporto agli altri dischetti,
1: ci sono studietti più leggeri,
0: c'è la Rivetta Bacca che è una poesia che ha trovato Antonio Albanaco di Carlo Pirodi, una bella poesia che dà mi su musica che è un poco più leggera. Allora dopo certo canzoni sono un poco più non ta magagna diceremo un secondo spirito perché critichiamo un poco certi fatti ma non tu secondo lato. Dopo c'è una magnifica canzone che ha fatto Bernardo, non ta Mauro Morandi, che magnifica, ho super riposato come dice un altro. Allora e mi ho provato, ma naturalmente senza di io cioè sa così oculandi aveva un colore anche da musicalmente si vede quando voi state senta sul rischietto l'otto primi pezzi sono pezzi che sono Bernardo che ha fatto la scelta di titoli ma è stata ben fatta, infatti l'otto primi titoli sono titoli potenti un poco e dopo andiamo un po' del titolo un po' più leggero ma musicalmente anche più voilà, più riposante, diciamo, anche non ti ha scritto, più spugliata non ti ha scritto, con mandolini, con affari così, che so. E è vero che su colpo qui, voilà, è più canzoni di noi, ma dopo siamo ciò che noi siamo e non ci arriviamo mica. Abbiamo lavorato in 2007 in cui un ingegnere tremendo che ci ha fatto pensare, fa un passo maggiore, che si chiama Steve Forward, anche è un di grandi ingegneri internazionali, perché ha lavorato con Richard, con Matt Cartney, enfin, facciamo un po' di più. Voilà. E abbiamo lavorato con lui, è venuto un corso che poi siamo diventati amici, abbiamo lavorato in tanti tre titoli, e è veramente per un tipo di unità d'avvora, ha capito la nostra musica. Gli ho mandato spiegazioni di testo e ha capito la nostra musica. È vero che è stato una irata maggiore nella nostra musica, hein? Cioè, abbiamo capito che pure mi va altre cose, qualcosa di meglio, e ci hanno parlato di noi a essere noi, e questo è importante. Dunque, dopo
2: un scontro importante,
0: veramente un scontro importante nella vita. Dopo abbiamo deciso, infatti, di fare un terzo dischetto a Sebega qui, ma bon, abbiamo avuto pensieri perché il distributore che distribuisce il nostro secondo disco se n'è andato a Caterna, abbiamo perso tutto. Dunque, non abbiamo più i mezzi perché abbiamo fatto un'autoproduzione di la produzione degli album sul disco qui, abbiamo perso i soldi in un secondo. Dunque, abbiamo piato il tempo. Dopo, quando ci siamo rimessi in ballo, c'è stato Covid che ci ha fatto piantare netto.
2: Giusto, parente, ma certi pezzi come o psicorso che ha fatto con Paul Minigoni o d'altri, e vediamo di già non ta scena, dopo il secondo disco, so pezzi perché parliamo di dischi qui, ma l'altro lato di noi un gruppo che trova tutta la sua espressione e il suo senso non ta scena, perché che c'è un'energia di un gruppo di da scena, in pubblico, hein? E parecchi pezzi mica tutti, ma se o sette vediamo di già non ta scena, di Gianni Vanno.
0: È vero, dunque e per questo che siamo dopo il 2020 quando c'è stato il Covid ci siamo un po' perso di vista, Bernardo ha capito di un lavoro e lui stesso, dopo ha avuto qualche problema di salute anche, dunque faccio che ci siamo messi da canto. E poi dopo abbiamo fatto una discussione con il produttore che mi dice che era interessato di ripiare il secondo dischetto per fare una compilazione e forse di fare un terzo disco, e ciò che noi era scritto, qualcosa vicino, dunque ci siamo ripartiti tra me e lui prima, abbiamo lavorato tra me e lui, ciò che io volevo, e voilà, è così che è esciuto a fine dell'anno 2025.
1: Allora, se leggi i titoli, dunque, esciuti a fine dell'annata 2025 e abbiamo da sta sante o quarto ava in de a cantate Corsicofago. Allora, qual è chi ho già da presentare? Qual è che ha scritto tu da Ranzo?
0: So, io che ho fatto le parole, Bernardo che ha fatto la musica.
1: A musica.
0: E allora, questo è un po' un pezzo. A me personalmente un dei miei preferiti in termini di scrittura, perché so che la tua scrittura, ma anche in termini dell'acconciamento di ciò che l'ha fatto Bernardo, e non ta tragica di Corsica, di ciò che si passa. Di poi, disgraziosamente, questa canzone qui l'ho potuta scrivere in 95, in 2005, in 2015, in 2025. C'è poco a fare che sono cambiati e non trovo cieco tra noi, tra Corsi. di un scompianto e di centonari di famiglie piene di sotite, di sovioli, in cui tutti i disgrazi che non ho conosciuto, e non la so se la gente si rende conto che spizzichiamo il nostro popolo ogni giorno. E...
1: Ma tu sai a che momento l'hai scritto, a che momento hai avuto...
0: Aspetta, ho perso disgraziosamente... parecchi amici in tutti i campi e io ho già scritto una canzone che toccava a Sivatigui in un secondo ischetto
2: Bigabessima.
0: E Bigabessima, ma che corrispondeva veramente agli anni 90 e agli anni neri del nazionalismo. E poi lei ho scritta e qualche anno questa qui c'era stato di nuovo una tragedia di Citumberi quando si vero di una città che si fa Citumba per si strade i famigli arruinati e questa mi tocca veramente allora e sono tutti i vati infatti quando si orienta si fa Citumba in Carugio e così. Si conosce una mamma, un cittadino, un fratello, un figliolo, così, un amico, e so a fare ci tocca, noi siamo una piccola società, e qual è con stato tocco da 6 anni? E per me è un soggetto che mi rompe il cuore, e per questo che ha scritto questa canzone.
1: A ste mo sante subito in da cantatena, in ta corsica radio, odie in quell'altro lato.

0: Ar ingradia bi lachan soe Bernard, dunque gitch, anu ganta du su segondu titulu in deste missione, a cantate un rigaccio di usolischetu l'altru ladu e sciudu a vine di l'anno 2025, dunque qualche mese va, l'altra strada di u titulu di su dischetto, allora giù tu se leggi titoli che bo ave descritto, dunque pareti chi ha che hanno parecchi anni, e d'altri che sono più freschi, e qua si può dire così. Se leggi di tu li dirà tutto ciò che vuoi via di ammesso da gant, o credo che lo genera appena meno?
1: Infatti, se leggi di tu è una domanda dei produttori, infatti, perché bon, hanno stimato che un rischetto dei pisa un chilo e tre, dunque c'è stato 16 titoli. No, per noi se l'avevamo fatto accanto un altro 12 titoli ci andava.
0: Bastava.
1: Là io un certo titolo ne mancava certo, e infatti ci siamo resi conto quantunque ho posito un affare e che
0: quelli che avete fatto
1: quelli che ci mancavano le abbiamo fatto un furia in Cubernar all'ultima, pas di ad ultima davvero, eh. Beh, noi siamo abbastanza contenti perché hanno tanta spontaneità e siamo partiti così e qui a Dio partito giustamente uno e uno, io ho un testo, Bernard ha fatto la musica, Bernard ha parole scritte, un risorti amica a Dio ha fatto la musica e io ci siamo, voilà, e infatti ci hanno confortato un fatto che eravamo veramente fatti per lavorare insieme davvero, di poco tempo a dire così, ma è una realtà perché non è mica ho cantato di più di 40 anni, quasi 50 oggi, vi posso dire che un mio cavaggio li detroa sempre un autore, un compositore in cui quale veramente ci intendiamo di maniera, non ho mica bisogno di parlare, chi sa, Bernard conosce o mi scritto, la musica che tu facci, per me l'arrivo avanti mi conosci di noi, sa, conosci i miei qualità, i miei diveti di un canto e sa come tratta l'affare, e io per i musici che ho fatto quindi gli scritti di Bernardo gli stessi conosco quanto la sua sensibilità musicale e di sua scrittura ci siamo veramente ritrovati, è stata veramente una bella esperienza davvero.
0: Si devi di un riacquisto o giovani, fine, avete su gampa di un riacquisto, dunque ne è un'influenza di no, ma di no gampa di un rock inglese. Quale se so sempre odie l'influenza? So quale di gruppi che lo si stava sante prima?
1: Io, per conto me, io David Bowie è un mio maestro tremendo, in suo stato, è lui che mi ha portato verso veramente una musica veramente ricca. E un tipo, è qualcosa che un giorno che ho scoperto David Bowie, io 15 anni, dunque non mica odio, sono fermato veramente, e poi dopo in do rock, Led Zeppelin, tutti i momenti che mi è stato assente e che ci porta sempre e che si risente. E dopo, perché pur in do rock odinco. E un mi ritrovo mica, ma bon, si capisce, perché un mica io so mi piace un rock abbastanza schietto e abbastanza veramente degli anni 70, di squadre degli anni 90 e tutto ciò che si chiama rock per me, che per me è un nemico, come Muse e tutti questi generi di musicali, sono musiche che mi toccano nemica personalmente, e sono più toccati per certi cantanti francesi come Alain Bashung, voilà, c'è un universo particolare, voilà, e da Bowie si ritrova a questa affare, c'è veramente un universo particolare, un mondo che lo sviluppa al giro della sua opera, tutto il lungo della sua carriera, quando si vede tutta la sua strada, Ziggy Stardust, spesso di tutti i personaggi, Major Tom, tutti questi affari, è un mondo, un universo, e a me questa affare, e si vede a Bashung, per esempio, musicalmente c'è un universo, e abbiamo trovato certi, quando abbiamo registrato, voilà, certe ambienze, ci troviamo veramente in questo fatto qui.
0: Parte di stesso Bernard o ci sono gruppi o dinghi?
2: Le Zeppelin, sto cassando tutti i giorni, ma c'è dei Beatles, Bowie. Ma io, al contrario, io provo a tenere, tra di una zidera di ottani di no, no mi tengo contunque
0: a capo di ciò che l'usivage va
2: ma mi piace un gruppo che mi piace assai, ah, un'altra scena perché dopo i dischi dipendono sempre di un produttore è sempre speciale un disco di volte l'artista gli scappa appena o disco e mi ricordo di Gelin o di Renaud che dicevano che erano tanto contenti di i primi dischi perché che i suoi acconciamenti li convenivano mica Maneskin che è di un gruppo italiano soprattutto le sue canzoni in italiano più che boh, dopo sono stati più popolarizzati in ma teatro d'ira veramente sono dischi tremendi vuol dire che un'energia mai capito è l'Uganda boh, tutti i quattro membri boh. Che essi boh, dopo gli boh, ben intesa TFN Bashung tutti gli stessi Chacapon qui erano ta scena questo gruppo che c'aveva erano ta scena perché se no non è mica senso tu li metti a fondo non ti gusto
1: no c'è sempre su fatto che mi rendo un po' con esisti amica tanto l'anni dice tanto e tutto su fatto commerciale che sono contento a cambiare la sua musica la sua andatura per fare più chiaro più pulito e l'anni 70 se ne fottini poco male di ciò che pensavano i produttori
2: forma per esempio le canzoni lunghe per esempio metti di faccio una canzone di 7 minuti 8 minuti
1: ma capisciato e Pink Floyd tutto questo affare insomma voilà.
2: E anche i format perché che di una società così in due tutto va in fuori beh fiegli tu pi non te rede sociali ciò che li chiamano i reels pi so cose di 20 secondi 20 secondi
1: corrisponde alla società all'istantaneità o tempo perso parli o tempo fossi perso e beh par contre devo dire che mi rallegra assai in Corsica contrariamente a ciò che si passa in altro che c'è un'andatura in da gioventù qui
0: pensiamo a Panzetta
1: voglio Panzetta la vinta c'è una forza c'è una volontà diciamo voilà, c'è una volontà di va a musica che gli pare e a me ciò che mi importa più è questo perché durante anni e anni e noi l'abbiamo rampato ma dove va tutto il peso culturale c'è stato mondo artisti che sono stati muti di paura non dispiace e pertanto certo hai un talento e questo è stato un peso bon, noi contento Natalia Ugiani Bernardo come me perché l'ho conosciuto quando ero più cazzitello e Bernardo l'ha conosciuto un canta dunque era una discussione quando avevo fatto il primo ischetto di altro lato e voilà non dice mica che non mi piaceva mica l'affare ma si sentiva in fondo ad Edo che c'è qualcosa che gli dispiaceva e ho avuto una discussione una volta con Edo dice ma da voi quando avevo pigliato le cose sudamericane non c'è nulla di corso in rente o canto rivoluzionario di queste canzoni ma praticamente musica corsa a un punto un po' di nuda voglio dire un po' di nuda quando si parla di canto in pagliere si canta l'improvvisato si canta ma la musica è musica e poi basta dunque è vero che oggi quando vuoi queste evoluzioni qui voilà, a me ciò che mi interessa non è sicura la musica che ti piace ma su fatto con essere ne più su peso e questo penso che è importante per la vena di un po' della nostra lingua perché oggi quando si vede a che punto ne siamo di popolarizzare la lingua come certo hanno fatto la scelta è un fatto ma in Corsica ogni giorno se noi vogliamo attraversare la nostra lingua sapete riserva video là io così sono la scatta non ta via stella non ta un reportage l'ilo dans l'ilo un reportage non ta se sono cercati a sera i giorni che si riuniscono allora io video là un conteresso una giovane contesa una parola di corso mancuna c'era i corsi non c'era mica niente di voi parlavano di questo problema di questa città una domicantese hanno fatto musica di canto una domicantese un poco di canto corso canto fosse stato un fatto manca una parola vada dire che e questo era appunto un pezzo della nostra società della società e a Cina che si passa da noi vada dire che c'è una rompitura maggiore in due popoli che la lingua si ne muore piano piano allora a me mi faccio piacere quando è guidione che vanno così e che facciano ciò che gli pare in da nostra lingua questa. E quando noi qui per me è una parte di vittoria di dire ora se giorni qui allora quanto a corso sta a fare pensa a corso quanto a corso senza tenere conto di i muri che ogni borgo hanno messo
0: Avemo da parlare su di spiccacci che ho dato un po' e di sicuro di stabili assente di appassionante assai, visto che voi siete colmi di passione, di agubrandula, di ulischetto, perché Bernard abbiamo parlato di gutte, di agubrandula, di udo, l'ultima volta che tu sei passato a Belagi. E dunque avevi pensato a un'abitura di ado mamma, e infatti t'hanno letto e i consigli e sono stati ogni chi ecco avevi bisogno di identificare su prima l'ischetto e qui c'è un'abitura di mamma da un'abitura chi rispetta di colpo o spirito di un ischetto.
2: Allora la io ti di una domanda che ho fatto a mamma da un pezzo va di già e tu so di l'altro. Fammi qualcosa che ti faccia pensare all'altro lato, come, perché volevo una rappresentazione appena grafica, pitturale, un disegno di, che faccia pensare all'altro lato, e mi ha proposto che e donc si vede una desta mora, donc si vede da Darid, e che figli, donc là c'è l'altra strada, c'è tutto, c'è l'altra strada, c'è l'altro lato, donc voilà, c'è una pittura
1: magnifica. Io aveva tu, se mi vengo bene, tre pro. E a prima che Bernardo mi ha fatto vedere questa, e francamente, se l'avevi pensata, non l'avrei muovata, davvero.
2: Se per compi, se c'è una maniera, appena un senso, mamma, quando è più perché bon, sono stato bagnato, dico, mamma ha fatto l'articolo, come si chiama, les Arts Déco. E ha sempre pinto a Gorsica in Isoci, dunque è una maniera di nuovo una maniera di avere a Gorsica non è qualcosa che mi tocca assai, perché chi dia so pare una so maniera di pinni di appena una prolungazione di l'Isoci e la so maniera di avere a Gorsica e di una bella Gorsica che vengo qui, soprattutto quando vengo le so pitture che sono in casa, dunque voilà.
1: Ah, poi un lo spirito. Perché noi siamo artigiani della musica e nello spirito noi abbiamo sempre funzionato così tra i lei d'amicizia, i lei familiari, e infatti per noi è stato naturale quando Bernardo travagliamo già tanto su ischetto 10 anni fa, e quando Bernardo mi dice ma sarebbe interessante un'abitudine, ma per noi è naturale infatti, perché ci siamo abituati a travagliare così, perché quando siete un po' fuori di strada non abbiamo mica cercato un'autorità di PMAPA, un fotografo, un pittore straconosciuto, non è mica il nostro interesse è di avere a giocare e si trova che voilà, Ferrari c'è una famiglia d'artisti dunque voilà.
0: Bistemo a Sante Barcon Piccado a Dioedini che ci sarebbe stato tante affare a di podassi anche una scena comune in cui i gruppi mintua e quelli smintiga di qui oggi in questa missione, dunque podassi una scena comune.
1: Abbiamo sempre provato a spartire, no? Abbiamo girato un côté detective, in cui l'antenne di Varan, pure un con Pier Gambini, abbiamo fatto partire insieme e tutto. Perché allora c'è un bene e c'è un male. Un bene è di che ci ritroviamo tra artisti, un male è di incostrarsi in un luogo di l'isola originale. Dunque, ma io penso che la farà è cambiata.
0: Non su di spiegare, ci presenta all'estra quest'ultimo di Giuli.
1: Bernardo.
2: Usume riposato, è una canzone che ha arrivato penso va. E infatti che è veramente d'attualità quando si vede ciò che si passa in Oriente, dunque è un prezzo di benzina che cresce e è appena là, di un sumere che dice attenzione, tanto ma arriva di un servizio che la benzina arriva a crescere, dunque dire appena un occhiato non ta dire appena una canzone non ta a pro dell'ecologia diremmo di a difesa dell'ambiente, ma ta un altro senso a e proprio d'attualità, e si chiama Usumere Riposato.
0: Usumere Riposato, dunque l'ultimo rigaccio di un dischetto l'altro lato, Trastrala a telecariga non ta esfarante piata formation on avait des nous la barsta la sante aux inos se boivent des ampra vurtuna dave qualcosa barsta sante ou disquette ou boulet des ridroa donc au studio rigoroto a ringradia vi bernard et la rente sous diesta d'où un piaget dirigé et bio di nanta corsegara d'une dea cantate une émission est réalisée d'un coup ou soutenu di agulettivida di gourtsiga après
1: ringradiamo après tout.

0: دي.
1: Corsica Radio in Ariaccio 107.2.

I si barri sentono un canto e maschere so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta garnuare. Jordi, Guillen, Silvan e Stelia, si dei nostri fiori noi in destudioso giombo. E uno strugarnuare, si bici morta!

0: Actu, podcast, émission directe. Retrouvez votre radio sur corsicaradio.fr.
1: All'altro mondo, il tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, il tempo nato di me.

C'era Ceceu Capradiu puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Zupitiarino, Tiasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

promesse spadriamo. Antonio se ne è morto e poi a scuola la nuchiosa non c'era che tre zitti.

0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: Estrano, non so se che lo m'accade sta zerma,

0: fage ganta e violini potra boia cu musco di erosule
1: calamelle fiadunette ciculada
0: ogni danto

0: mă ascolti tu una volta.
1: Filastro che bule, un dice che que, un dice che que.
0: Sì, di tutti i miei sogni.
1: Un dice che que.
0: Un mio castigo.

0: Simone Valle des Abbé Dibiu, Picciate 3615, code Cimizia.
1: Cortiga Radio, a Radio Musica di Corza. Cortiga Radio, in Naiaccio, 107.2.